ba ma ga di ga ba ba da ba ma di da ba pa ma da di da pa ma da ba pa ni da ba pa da di da pa da ba di da ba da di da di ga di ga ba ba da ma pa ma da di da ni da ni da di ga di ga ma ga di da ni da ni da ba pa ma da di da ma ga di da cha ni da ba pa da di da ga di da ni da ba da di da ga di ga di da di da di da ni da ni da ba ma pa